bana ariko basoma inkaki umuntu dura mwara morosi engero kali moyo uganye umuntu osirire nabantu kali kuwakali umugakara ira cheki kandu isukuga Tatua tua korero munte bintu karo chare moyo Yanga bona sara ago tengo tambia Ago tenara de suri gero Aki di bakaye chonga